0: Congratulations.
1: Al suona Lana. Al suona Lana. Alles van alleine. Al suona Lana.